Flash.

0: King for a Day vi dà appuntamento a lunedì prossimo.
1: Radio Icaro.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Icaro.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Col nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
1: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna. Speciale Bellaria. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Finalmente a Rimini arriva l'Epas, il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da €269 al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Viva l'Italia! Viva l'Italia! Solo musica italiana!
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco

0: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Viva l'Italia!
2: Radio Icaro.
1: Solo musica italiana.
3: Le ragazze ci sorridono.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
4: Per me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
5: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
4: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
5: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.
6: Radio Icaro.

0: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
2: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
3: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
4: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
3: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.
5: Radio Icaro

0: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
1: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna. Speciale Bellaria. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi. Uno per uno.

Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.

0: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna. Speciale Bellaria. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.

0: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
3: Uno per uno su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
3: Radio Icaro.

0: Sono le 12 e 32 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Sono 33 le manifestazioni di interesse arrivate al comune di Rimini per le macro aggregazioni sulla spiaggia, quasi tutte di imprenditori riminesi. La consultazione che si è chiusa ieri servirà ora a definire i lotti delle future gare per le concessioni. Le proposte non sono vincolanti, le aggregazioni dovranno avere almeno 250 metri di fronte, la lunghezza di circa 7 stabilimenti. Il comune le valuterà secondo criteri di sostenibilità, riqualificazione e innovazione. Le gare prevederanno anche micro aggregazioni e singole spiagge. Il comune punta ad avviarle già in autunno. Il termine di legge è entro settembre 2027. Novità per il campus riminese dell'università. La storica sede in via Angherà in centro a Rimini diventerà presto di proprietà pubblica. Un'operazione da 7 milioni che vedrà il passaggio dell'immobile, cuore pulsante del campus riminese, dalla Fondazione Karim al comune di Rimini. L'annuncio è stato dato dal sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvad.
2: Con la Fondazione Karim c'è stata un'interlocuzione, io credo, molto positiva, rispetto alla quale l'amministrazione comunale ha avanzato formalmente una proposta di acquisto dell'immobile in via Angherà, che è di proprietà della Fondazione, che una volta magari i riminesi ricordano come il vecchio tribunale, oggi è sede dell'università. E insieme al rettore si è deciso di fare un'azione strategica. Da un lato l'università ha acquistato Palazzo Briollini, dall'altro il comune di Rimini acquisterà l'immobile in via Angherà per fare in modo che l'università si radichi sempre di più nella città di Rimini.
1: Perseguitava l'ex fidanzata, minorenne all'epoca dei fatti, seguendola fuori da scuola, con minacce continue, persino mostrandole una pistola in videochiamata e ostentando coltelli e tirapugni. Il PM Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio per un 19enne albanese accusato di atti persecutori. L'incubo della ragazza era iniziato lo scorso dicembre dopo la rottura. Il giovane la pedinava fino a casa, la fotografava di nascosto e le inviava messaggi ingiuriosi su WhatsApp. Sarà il GIP Raffaella Ceccarelli, nell'udienza preliminare del 19 gennaio, a valutare la richiesta. Parte la campagna del FAI, il Fondo per l'Ambiente, per aggiungere nuovi siti di interesse storico e culturale nella lista dei luoghi del cuore. A candidarsi c'è anche il complesso di San Lorenzo a Monte sul Colle di Covignano, il servizio di Simona Mulazzani con le interviste all'archeologo di Adarte, Marcello Cartoceti, e a Marco Moretti, capo delegazione del FAI di Rimini.
3: Già per tanti riminesi è un luogo del cuore. Tra quelle mura storiche c'è chi si è sposato, altri da quel colle hanno goduto di un affascinante paesaggio. Ora il complesso di San Lorenzo a Monte si candida a diventare luogo del cuore FAI. La candidatura promossa dalla delegazione FAI di Rimini nasce dalla volontà di riportare l'attenzione su un luogo di straordinario valore storico, archeologico, culturale e spirituale.
4: San Lorenzo è un luogo antico che ha almeno 2000 anni di storia alle spalle. Da tempio romano si è trasformato in basilica paleocristiana di tipo ravennate, per poi diventare parrocchia e luogo dove tantissimi riminesi si sono sposati. Oggi è fermo con le quattro frecce perché ci sono dei lavori di restauro che devono essere ancora ultimati, ecco, e che richiedono un impegno da parte di noi tutti. Speriamo di far sì che San Lorenzo in Monte possa continuare a vivere come luogo identitario per il territorio, come luogo dove tutti possono andare lungo il percorso di San Francesco attualmente.
5: San Lorenzo al Monte è un luogo bello, emoziona, e quindi ringrazio tutti coloro che si impegnano a rimetterlo, a renderlo nuovamente visibile e vivibile, perché nelle cose belle poi ci si sta bene, poi la bellezza parla di Dio.
3: Nel corso degli anni la diocesi di Rimini ha mantenuto alta l'attenzione sul complesso e sulla necessità di recuperarlo, investendo risorse importanti. Con il voto, c'è tempo fino al 15 dicembre, si spera di attivare un circuito virtuoso di comunità per ridargli piena vita.
6: Noi cercheremo di mettere la possibilità di votare in tutti i negozi, nelle parrocchie, nelle scuole, ma poi siccome ormai siete tutti molto bravi con i nuovi sistemi, basta cliccare sul sito del FAI e lì dentro uno va a cercare il luogo del cuore Rimini e vota. E se riusciamo a superare i 3.000 possiamo entrare in un tipo di contesto che possiamo, presentando un progetto, e se questo progetto è meritevole, avere dei finanziamenti. Però, e ci tengo, oggi è importante non tanto il luogo del cuore per prendere questi 5, importante vedere se da questo inizio riusciamo a far sì che i riminesi, attraverso un associazionismo che vedremo, siano disponibili a finanziare alcune opere fondamentali.
1: Per il basket, a Ravenna, nella semifinale della Supercoppa di Serie A2, Dole Rimini vince 82-80 contro Pesaro e vola in finale, dove domenica affronterà Cividale per la rivincita della finale 2025 vinta dai friulani. Rimini conduce a lungo, ma nel finale Pesaro si rifà sotto e Stefanini, top scorer della gara con 25 punti, ha il tiro che potrebbe portare Pesaro alla vittoria, ma lo sbaglia. Top scorer invece per Rimini, Marini con 22 punti. Ascoltiamo il dopogara di coach Sandro Dell'Agnello e dell'esterno Pierpaolo Marini.
7: Innanzitutto è un motivo d'orgoglio esserci meritati di essere qui e tornare di nuovo in finale. Per quanto riguarda la partita di oggi, un po' di alti e bassi, ma in questo periodo dell'anno concedetecelo. Secondo me Pesaro è stata molto brava, consideriamo anche che gli mancavano un paio di giocatori, sono stati molto bravi. Però noi nell'ultimo quarto, dopo aver aggiustato la difesa nel secondo e nel terzo, abbiamo fatto qualche errore, soprattutto con i nuovi, proprio perché dobbiamo inserirli un po' meglio. E quindi Pesaro giustamente si è rifatta sotto. Cividale è una squadra fantastica, Cividale sembra l'isola che non c'è, lì succedono cose fantastiche, abbiamo il massimo rispetto, però vogliamo provare a vincere.
8: Ci teniamo a fare bella figura, anche se sappiamo che è ancora preparazione, ma comunque sia al tempo stesso è sempre un trofeo ufficiale, quando ci sei tutti vogliono cercare di vincere, quindi sarà una bella finale. Che vinca il migliore.
1: La finale tra Rimini e Cividale si giocherà domani alle 21, sempre a Ravenna. Domani invece alle 15.30 il Rimini, dopo le 3 vittorie consecutive di inizio campionato, torna al Romeo Neri contro il Russi. Oggi è stato presentato anche un nuovo socio della compagine societaria, Lisi Costruzioni. Ascoltiamo un passaggio delle pregara del tecnico biancorosso Massimo Gadda.
9: Il Russi è una squadra che in questi campionati ha una grande tradizione in Serie D, anche in eccellenza, quindi è un avversario di tutto rispetto che è partito bene, perché comunque una vittoria e 2 pareggi sono un buon viatico per iniziare, e noi dobbiamo cercare di continuare con quello che stiamo facendo, e lo dico andando oltre quelli che sono i risultati. Noi dobbiamo pensare a giocare bene, alla prestazione, all'atteggiamento che abbiamo, a dare tutto in campo, poi il risultato è di solito una conseguenza, anche se in questo sport tante cose sono incontrollabili, a volte vinci che non meriti, a volte perdi che non meriti, ma noi dobbiamo pensare solo a dare tutto, a far vedere che siamo un gruppo che tiene a questa maglia, e poi quello che sarà il risultato vedremo.
1: È tutto, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione un buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro. L'informazione continua.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Finalmente a Rimini arriva l'Epas, il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
2: Radio Icaro

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Un accordo per la difesa della Groenlandia, lo ha annunciato il presidente americano Trump, la firma la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ucraina ancora, raid russi, 64 le vittime, Washington dal via libera alle sanzioni alla Russia, colpiti i settori di difesa ed energia. Famiglie sempre più indebitate, la sola bolletta energetica potrebbe rappresentare al nostro paese un rincaro di oltre 1 miliardo nel secondo semestre dell'anno. Addio a Mazzola, il grande campione nerazzurro, è morto 83 anni, è considerato uno dei più grandi calciatori italiani della storia. Buongiorno da Antonella Mitola. Trump annuncia un accordo per la difesa della Groenlandia, la firma la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sentiamo Antonio Soviero.
2: La firma ancora non c'è, sarà apposta dai leader dei tre governi la settimana prossima a margine dell'Assemblea ONU a New York, ma l'intesa è stata raggiunta, lo ha annunciato nella notte italiana Donald Trump, un accordo che mette la parola fine alla crisi groenlandese dopo le minacce del presidente statunitense di invadere l'isola di ghiaccio e lo scontro con la Danimarca. La Groenlandia gode di un'ampia autonomia, ma è formalmente territorio danese. Veniamo ai termini dell'accordo. A Washington va il controllo permanente sulla difesa e sulla gestione strategica dell'isola artica. La premier di Copenaghen, Mette Frederiksen, conferma tutto, specificando che il testo concordato tutela la sovranità territoriale danese e groenlandese, rafforzando contemporaneamente la sicurezza della NATO nell'Artico e nel Nord Atlantico. Poco dopo l'annuncio di Trump, la Casa Bianca ha sospeso i dazi doganali commerciali sulla Groenlandia. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E Trump ha firmato le nuove sanzioni.

0: statunitensi per fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Nelle ultime 24 ore sono almeno 11 le vittime e 64 i feriti, secondo le autorità di Kiev. Sentiamo Elena Seno.
1: Dopo l'approvazione del Congresso americano arriva anche la firma del presidente Trump sulla legge che prevede nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento punta a colpire il settore energetico e quello della difesa della Federazione Russa. A Trump poi la facoltà di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, e in testa ci sono Cina e India. Subito il presidente Zelensky ha ringraziato Trump e ha chiesto di fare presto nell'attuare le misure previste dalla legge. Intanto assumi un condominio residenziale è stato colpito da una bomba russa. Attacchi anche sulle regioni di Odessa e di Kiev con missili e droni in parte intercettati. Il bilancio è di 11 vittime e 64 feriti nelle ultime 24 ore, secondo le autorità locali. Il Ministero della Difesa russo afferma di aver intensificato l'offensiva sul fronte ucraino e rivendica di aver assunto il controllo nel solo mese di settembre di oltre 670 chilometri quadrati e di 27 centri abitati. Elena Seno, linea allo studio.
0: Il presidente americano ha annunciato che vieterà immediatamente l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico. Trump ha accusato le tre testate di inventarsi le notizie e scrivere bugie sulla sua amministrazione. La CNN ha immediatamente condannato la decisione, definendola un attacco illegale alla libertà di stampa americana. Ora nel Golfo, esplosioni a Riyadh in Arabia Saudita. Le Nazioni Unite chiedono agli Houthi dello Yemen di cessare l'escalation. Sentiamo Maurizio Dischino.
2: È durata mezz'ora l'allerta lanciata nella notte a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Due le esplosioni sentite poco prima delle 3 ora locale. L'attacco è stato attribuito ai ribelli filo-iraniani Houthi dello Yemen. L'agenzia iraniana Tasnim, citando rapporti provenienti dall'Arabia Saudita, ha riferito che l'attacco ha provocato gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh. Dallo Yemen l'8 settembre scorso gli Houthi hanno ripreso ad attaccare l'Arabia Saudita bombardando strutture energetiche e provocando vittime. L'attacco di questa notte è il primo contro la capitale saudita Riyadh. I ribelli Houthi nel 2014 hanno intensificato il conflitto nello Yemen, conquistando diverse aree del paese e successivamente spingendo l'Arabia Saudita a guidare una coalizione per un intervento militare a difesa del governo yemenita sotto attacco degli Houthi. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Le ricadute della crisi globale si fanno sentire anche nel nostro tessuto sociale. Famiglie sempre più indebitate per mantenere un tenore di vita dignitoso, e la sola bolletta energetica potrebbe presentare al nostro paese un rincaro globale di oltre 1 miliardo nel secondo semestre dell'anno. Sentiamo Andrea Domaschio.
3: Il credito al consumo erogato in Italia da banche e finanziarie alle famiglie sfiora ormai 178 miliardi complessivi, il 62% in più rispetto al totale di 9 anni fa. Lo segnala un'analisi del Centro Studi degli Artigiani di Mestre, evidenziando che in media ogni nucleo familiare italiano ha un debito di oltre 6.600 euro. Da parte sua invece Confcommercio focalizza la propria attenzione sul caro energia. Secondo l'organizzazione degli esercenti, lo shock energetico globale dovuto a guerre e instabilità farà lievitare di almeno 1 miliardo la bolletta elettrica nazionale nel secondo semestre di quest'anno, e l'ondata conseguente di rincari potrebbe portare nel 2027 l'inflazione media annua al 3,7%, con una crescita del prodotto interno lordo limitata allo 0,6%. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Ho avuto paura, l'ho perdonato e vorrei riabbracciarlo. Così la professoressa accoltellata ieri in un'aula di una scuola media vicino Roma. La donna, 66 anni, non è in pericolo di vita. Il ragazzo ha ripreso in diretta sui social l'aggressione. Il ministro Valditara afferma che i social vanno vietati ai minori di 15 anni. Sentiamo Alessio Orlandi.
4: Superata l'incredulità per quanto successo ieri mattina nella scuola media Giovanni Verga nel quartiere romano di Centocelle, si cerca ora di capire se il 13enne che ha accoltellato la professoressa Isabella Marsilio possa essere stato istigato da qualcuno. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane avrebbe acquistato su internet le lame, il caschetto e la telecamera, e l'aggressione sarebbe stata da lui preannunciata su TikTok. Lo studente, dopo aver spruzzato spray urticante contro la docente, l'ha colpita con 3 fendenti al fianco, azione interrotta dall'intervento di un compagno di classe. L'accoltellato accoltellamento è avvenuto mentre stava facendo una diretta su Telegram con un gruppo di utenti. I carabinieri stanno ora cercando di verificare l'identità dei partecipanti e il loro eventuale ruolo nella vicenda. All'origine del gesto, in base a quanto avrebbero raccontato ai militari, alcuni compagni e lo stesso tredicenne, l'odio covato contro la professoressa per due debiti. Ho avuto paura ma vorrei abbracciarlo, non ho capito il suo malessere, le parole di perdono di Isabella Marsilio. Della vicenda è stata informata la procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo per l'età non è imputabile. Si trova ora sotto shock al Policlinico Umberto I. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Stiamo accanto ai nostri sacerdoti, lo raccomanda il Papa nella lettera ai vescovi dell'America Latina e dei Caraibi in occasione del 300° anniversario della canonizzazione di San Turibio di Mogrovei. Sentiamo Paolo Fucili.
5: Il cuore in cielo, i piedi sulla strada, così si vive il ministero di vescovo, perché certi aspetti di una diocesi sono difficili da cogliere dalla scrivania. Lo scrive Papa Leone, l'occasione sono i 300 anni della canonizzazione di San Turibio di Mogrovei, patrono dei vescovi latinoamericani, a cui è indirizzata la lettera. Prevost ricorda i suoi trascorsi di vescovo in Perù. Ho ricevuto tanto e sono arrivato a capire meglio cosa vuol dire essere un pastore. Poi parla di scuola della croce per non abbandonare il gregge quando si antepongono comodità, paura o il proprio interesse al bene dei fedeli. Andiamo a cercare, esorta infine chi ha l'opportunità di rado di avvicinare il vescovo, e se il vescovo è un padre, si vede quando i suoi sacerdoti possono bussare con confidenza alla sua porta. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Lutto nel mondo del calcio, è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, funerali lunedì pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Sentiamo Federico Plotti.
6: Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano, Sandro Mazzola si è spento all'età di 83 anni. Gentleman in campo e fuori, simbolo di classe, stile e passione per questo sport. Esempio prezioso per i giovani campioni che si sono affacciati a questo mondo dopo di lui. Nella sua carriera ha vestito una sola maglia, quella nerazzurra dell'Inter. 17 stagioni in cui ha vinto tutto, 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, un titolo di capocannoniere in Serie A. E poi la nazionale con cui ha conquistato gli europei del 1968 ed è stato protagonista anche della celebre staffetta con Gianni Rivera nella semifinale mondiale del 1970 vinta contro la Germania Ovest per 4-3. Figlio d'arte, il padre Valentino era capitano del grande Torino, quella squadra imbattibile cancellata da un incidente aereo sulla collina di Superga il 4 maggio del 1949. È stato anche uno dei firmatari dell'atto di costituzione dell'Associazione Italiana Calciatori, minuto di raccoglimento in tutte le partite che si disputeranno in questo fine settimana. Federico Plotti, linea allo studio.
0: È tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sade in regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epass L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epass a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epass. Drive your elegance.
4: Radio Icaro.

0: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna. Speciale Bellaria. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
2: Radio Icaro.

0: Speranze Funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze Funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Il regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
3: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
4: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
5: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
4: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.

0: The new Afro for new generation.
1: World Music FM.
2: Ethno Dance.
0: Ethno Dance.
1: World Music FM.
3: Selection by Fabrizio Fattori.
4: Ascoltatela bene. Ascoltatela tutti.

0: World Music, Music FM.
1: Ciao ciao ciao ciao.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
4: Finalmente a Rimini arriva l'EPAS. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'EPAS L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da €269 al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'EPAS a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'EPAS. Drive your elegance.

0: Dance 80. Dance 80.
1: Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ben ritrovati a un'altra puntata di Dance 80, anche oggi insieme per riascoltare i grandi classici e non solo della musica dance anni 80 e, come facciamo sempre, partiamo subito benissimo con un grande successo. Stavolta lasciamo spazio in apertura a Michael Jackson e la sua Liberian Girl. Benvenuti a Dance 80.

Michael Jackson con la sua ballata Liberian Girl, per l'occasione remixata da Ben Librand. È un remix del 1989 e sempre dall'89 arriva la formazione tutta al femminile delle New York Sweet Sensation. Questa è Sincerely Yours.

dalla Germania. La formazione Celebrate the Run, un solo album all'attivo per loro, uscito nel 90. Noi abbiamo riascoltato il singolo che lo anticipava, Ordinary Town del 1989. Questa Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti, il programma per gli amanti della musica e dei suoni degli anni 80, da noi più.

non solo anni 80, ma ci infiliamo nella nostra playlist anche quei dischi di fine anni 70 che tanto abbiamo ascoltato negli 80, come questa We Don't Talk Anymore di Cliff Richard. È adesso un singolo dell'Italo Disco per un artista di origine di Trinidad e Tobago. Lui è Hugh Bullen, bassista che collabora anche con Eugenio Finardi e Ivan Graziani nel corso della sua carriera. Per lui riascoltiamo Night Girl dal 1988.

dall'Ohio, la formazione The Dust Band, gruppo che in bacheca ha un paio di Grammy Award, non con questo singolo Let the Music Play del 1981, ma con altri, insomma, che hanno avuto più fortuna. Questo è Dance 80, vi ricordo che con il nostro sito ufficiale, attraverso il nostro sito ufficiale www.dance80.com, c'è la possibilità anche di ascoltare la nostra nuovissima web radio, Dance 80 Web Radio, 24 ore non stop music dedicate alla musica degli anni 80, con tutte le hit scelte sempre dal nostro Fabrizio Inti, insomma, che è la mente dietro a tutto questo. Quindi vi aspettiamo sul nostro sito ufficiale www.dance80.com.

Stefano Zito con la moglie Helen dietro alla produzione di questa Stop per il progetto BWH, disco del 1983, adesso un po' di synth pop dei britannici Blank Mange dal 1983.

0: Speranze Funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze Funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna. Speciale Bellaria. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
3: Dance 80.

Finzi Contini con Night in Paris, disco che andò molto forte in Francia, azzeccatissimo quindi questo Night in Paris del 1987 per loro, in arrivo a Dance 80 Lime, questa è Your Love.

Arriviamo ai saluti finali con la Energy dopo i Lime, la versione di Gloria per Laura Branigan, già grande successone di Umberto Tozzi. Ce ne andiamo perché insomma il tempo della nostra disposizione è terminato, ma come sempre vi ricordo che siamo sempre online sul nostro sito ufficiale www.dance80.com, dove ci sono tutte le tendenze, gli artisti, informazioni per quello che riguarda il mondo della dance anni 80, e da poco c'è anche il nostro nuovissimo canale web radio dedicato agli anni 80, canale che vi permette di riascoltare i grandi successi della musica dance degli anni 80 24 ore su 24. Quindi insomma vi aspettiamo sul nostro sito ufficiale www.dance80.com. come al solito vi ricordo che siamo sempre su Facebook e su Twitter, quindi basta cercare Dance 80 per arrivare a noi. A questo punto ce ne andiamo. Da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto, chiudiamo con l'ultimo disco in playlist di oggi, è quello di Rob Band e si chiama Electric Fly, anche questo davvero un gran successone. Ciao a tutti, Dance 80 torna puntuale alla prossima.

0: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Radio Icaro, novità.

0: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
3: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
4: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
5: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
4: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.
6: Radio Icaro.
7: Viva l'Italia! Solo musica italiana!

0: Radio Icaro Rubicone.
1: Un'altra volta bionda, la serata sta finendo, servi la mia vita tutto il bar.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Colui che scruta i cuori si comporta in maniera sorprendente, per non dire scandalosa, ma è importante per noi perché ci aiuta a conoscere noi stessi, senza illusioni, chi siamo davvero. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, voi fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

Preghiamo. O Padre, le tue vie sovrastano le nostre vie, quanto il cielo sovrasta la terra. Concedi a noi la gioia semplice di essere operai della tua vigna senza contare meriti e fatiche, lieti solo di portare frutti buoni per la speranza del mondo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quando il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio.

Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza.

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.

dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero cosa scegliere. Sono stretto, infatti, fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore.
1: Che strano datore di lavoro. Mentre tutti cercano di risparmiare sulla manodopera, questo datore di lavoro assume tutti, tutti, a tutte le ore. Non è mica una cosa logica. Se per fare un lavoro ci vogliono 10 operai, perché ne devi prendere 20? E perché devi continuare a prenderne degli altri? In questo mondo dove abbiamo inventato di tutto pur di non far lavorare le persone, adesso addirittura l'intelligenza artificiale pare che farà 650 milioni di disoccupati nel mondo, e che richiede un sacco di energia elettrica. Si preferisce la macchina all'uomo perché la macchina è più obbediente. Questo è un padrone strano, ma nella sua stranezza aiuta questi uomini che lavorano per orari diversi nella sua vigna a conoscere se stessi. Mettetevi nei panni di questi lavoratori. Il giorno dopo voi cosa avreste fatto? Io cosa avrei fatto il giorno dopo? Ma che convenienza c'è andare a lavorare fin dall'inizio della giornata? Tanto alla fine si prende la stessa paga. Però se io ragiono così, capisco dentro di me che quel lavoro non mi interessa. mi interessa lo stipendio, ma non il lavoro. Se io nutrissi un po' di passione per quella vigna, se quella vigna fosse importante per me come lo è per il suo padrone, io non vedrei l'ora di essere lì. Se io amassi quella vigna, sarei felice di lavorare per un padrone così buono, che mostra di amare tanto la sua vigna, non il guadagno della vigna. C'è una ragione per cui le nostre aziende sono in crisi, tutte in crisi, perché i loro datori di lavoro non amavano l'azienda, ma amavano il guadagno dell'azienda. Questo è un padrone che ama l'azienda, la vigna, non ama il guadagno della vigna. Non prenderebbe tutti questi operai. Non darebbe a tutti una cifra così abbondante. Questo è un padrone modello. Chi a noi ci dovrebbe commuovere. Questo è uno che ama davvero la sua azienda e invita i suoi operai a fare altrettanto. Non premia la quantità di lavoro, ma mette in evidenza quanto amore mettono nel lavoro. Li attira a sé, gli operai dell'ultima ora che hanno avuto il dolore di essere disoccupati, che è il dolore più grande che ci sia. Il dolore della disoccupazione non è legato al fatto che non prendi i soldi, è legato al fatto che nessuno ha bisogno di te, che quindi sei inutile. Che cosa ve ne fate? State, perché state tutto il giorno qui oziosi? Perché nessuno ci ha preso. Nessuno ci ha voluto. Il mondo di oggi è pieno di disoccupati, anche per questa ragione, perché se non sei il migliore, nessuno ti vuole. Vieni assunto per concorso, devi essere più bravo degli altri se vuoi essere assunto. E quelli di serie B rimangono disoccupati. Nella vigna del Signore invece c'è posto per tutti. Non devi essere più bravo degli altri. Dobbiamo contemplare questo datore di lavoro perché ci aiuta a conoscere noi stessi. Per quale ragione noi viviamo, per quale cosa ci impegniamo, cosa ci interessa. Guardiamo al nostro tornaconto o se in noi un po' di amore gratuito nelle cose che facciamo. Pensate a Gesù, quale tornaconto ha avuto a morire per noi sulla croce. Guardiamo a Gesù. Se avesse pensato mi conviene o non mi conviene morire in croce per questa umanità. Secondo voi cosa avrebbe fatto? Gesù parla del Padre suo, di questo Padre di infinito amore che ama noi, sua vigna, in maniera totale. Non bada a quello che gli conviene o non gli conviene. E noi siamo chiamati a commuoverci per questo amore, siamo chiamati anche a vivere in questo modo, con questa gratuità, perché questo è l'insegnamento di Gesù.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.

0: fratelli e sorelle, l'amore di Dio supera ogni regola di giustizia umana e dona con generosità anche a chi arriva per ultimo. Affidiamoci alla sua sapienza infinita, perché anche il nostro desiderio di giustizia sia sempre radicato nell'amore.
1: Diciamo insieme, con fede diciamo, donaci Signore un cuore umile.
0: Donaci Signore un cuore umile.
1: Per la Chiesa, aperta al mondo con il cuore di Cristo, sappia testimoniare con gioia la carità e la misericordia di Dio. Preghiamo.
0: Donaci Signore un cuore umile.
1: Per la nostra società, offra ai giovani messaggi veri e pieni di speranza, li accompagni nella scoperta della loro vocazione e li ispiri ad abbracciare la concretezza della speranza cristiana. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per i nostri sacerdoti, siano sostenuti dalla preghiera e da gesti di generosa vicinanza, cosicché possano dedicarsi con rinnovato entusiasmo al ministero dell'annuncio del Vangelo e ai sacramenti. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per quanti lavorano nella vigna del Signore, vivano il proprio servizio come un onore e una grazia, con gioia e fedeltà. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per la nostra comunità, alimentata dalla parola di Dio e dall'Eucaristia, sperimenti intensamente la fraternità come dono prezioso dello Spirito. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Ricordiamo in questa Eucaristia la nostra cara sorella Maria Rita, che è salita in cielo, e affidiamo alla tua misericordia.
0: Donaci, Signore, un cuore umile. Padre Santo, che scruti i cuori e accogli con tenerezza chi si avvicina a te con umiltà filiale, metti nei nostri cuori quell'amore che non giudica e non condanna, ma si fa dono generoso per Cristo nostro Signore. Amen.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te. Lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

0: gente brutta e sgradevole. Pietro, Cristiano Godano, Marlene, Kunz.
1: È tutto per stasera. Siete sciolti e liberi, non fate complimenti. Non è che vi cacciamo via, ma qui forse devono chiudere, perciò vi salutiamo.

0: The new Afro for new generation.
1: World Music FM.
2: Ethno Dance.
0: Ethno Dance.
1: World Music FM.
3: Selection by Fabrizio Fattori.
4: Ascoltatela bene. Ascoltatela tutti.